0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 2:05.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque. You got it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 5 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 7 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:04.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Let's go girls.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet,

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimete, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro-nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.

Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike. Radio.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori. Punto, radio punto. Summertime. Radio punto. Summertime.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
2: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimete. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimeto. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9:03.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini. Attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Beh, Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
8: Almanacco del giorno.
9: Venerdì 21 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X, Papa ricordato per le sue riforme liturgiche e il profondo impegno pastorale agli inizi del Novecento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1959, le Hawaii diventano il 50° stato degli Stati Uniti, il presidente Eisenhower firma l'atto ufficiale che trasforma l'arcipelago del Pacifico nell'ultimo stato dell'Unione Americana. Nel 1986 ricordiamo la tragedia del lago Nyos in Camerun, un'improvvisa e massiccia eruzione di gas anidride carbonica da un lago vulcanico causa la morte di oltre 1700 persone nei villaggi circostanti. I nati di oggi: Emilio Salgari, scrittore italiano, padre di Sandokan e dei Corsari della Malesia, autore che ha fatto sognare generazioni con i suoi romanzi di avventura. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, il velocista giamaicano, vincitore di 8 ori olimpici, compie anche lui oggi gli anni. Ed è tutto, restate sulle nostre frequenze. A voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
8: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Summertime. Nell'anno 536 d.C., la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte a una natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it.

0: Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sage Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Benvenuto weekend.
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 9 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo Papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la Premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece Vice Premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
7: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
6: Benvenuto Weekend.
7: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
6: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
7: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica, sin da ragazzino, e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Mm-hmm. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Mm-hmm. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. E quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale mm-hmm. ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, mm-hmm. e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato, sì, secondo al precedente Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu
1: ci
0: dici,
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso, sì, di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò
1: io
0: ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Knight. Solo una sera.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
34: Benvenuto.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

0: versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace.
1: Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA, è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
5: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista tastierista e sassofonista e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: Frank Zimensky ed ha ben 95 anni ed è un campione da Guinness World Record in questo settore. È uno speed cuber, così si chiama, speed cuber più anziano al mondo. Ha battuto sia adulti che ragazzini al torneo Two Buffalo Cube Days del 2026. È stato torneo fatto appunto quest'anno. Lui è stato un campione. La sua passione per il cubo di Rubik è iniziata nel 1980, praticamente 6 anni dopo la sua invenzione. Lui ha studiato le sue combinazioni per tutta la vita, scriveva tutto nel suo quadernino, ma solo all'età di 95 anni ha deciso di partecipare in questo torneo e così è diventato un campione ufficiale del cubo di Rubik. Pensate un po', a 95 anni e non è mai tardi a fare delle cose in grande. È riuscito a risolvere il celebre rompicapo in meno di 6 minuti. Comunque è vero quello che dicono i saggi: se fai qualcosa con la passione i risultati arrivano sempre, di sicuro. La passione, la costanza e la dedizione è quello che ci serve per avere il successo, nient'altro. E voi di cosa siete appassionati?
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, siamo tornati, prima puntata di questa nuova stagione, Caffè Utopia torna, il format è lo stesso ma gli argomenti saranno sempre nuovi, da questa parte dell'acquario sempre la vostra Laura De Fendi, in arte ormai Utopia, ma dall'altra parte dall'altra parte del vetro il nostro DJ Stay, che ha proprio diciamo questo allure post vacanza, riposato, mojito. Ciao DJ Stay.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati.
2: Appena uscito dalla cripta praticamente. Esatto.
3: Io sono tornato dalle ferie, mi ha colto una fantastica influenza e poi mi ha colto l'ufficio, quindi io di fatto ho aperto la porta di casa per la prima volta da 2 settimane, quindi ciao!
2: Bentornato.
3: Siete
2: fuori!
3: Bellissimi.
2: C'è il sole, hai visto?
3: È fantastico, esiste ancora il mondo, ciao, ciao a tutti!
2: Sì, sì, ci ha aspettato, ci hanno aspettato anche tantissimi ascoltatori, devo dire che questa sarà una puntata di grandi ringraziamenti, ma i messaggi che ho ricevuto durante questo mese d'agosto, perché poi siamo stati fermi praticamente un mesetto, non siamo stati fermi tantissimo, e invece mi sono accorta davvero di quanto affetto c'è per questa trasmissione, che in 10 anni, ormai io ho perso il conto, però sono circa 10 anni che siamo in onda e che si è un po' insinuata nelle abitudini del sabato, per cui tanti mi hanno detto, soprattutto il primo sabato che non siamo andati in onda, ma io stavo sistemando la valigia, ma perché non siete in onda? Siamo in onda perché facciamo le vacanze.
3: Ci affettano, confermo.
2: Ci affettano. Bene, quindi direi che la stagione è partita, poi vi racconteremo tante novità perché so che ci sono anche tanti ascoltatori nuovi, quindi racconteremo anche un po' che cos'è Caffè Utopia, notizie come sempre anche dal mondo del motorismo, perché ragazzi, non so se ve ne siete accorti, siamo in concorrenza con le prove di Monza, mi dicono i più fedeli, però insomma potete, non so, tenere acceso il televisore sulle immagini, però poi ascoltate noi, potrebbe
3: fate
2: essere
3: un
2: compromesso.
3: Fate un compromesso.
2: Esatto. Però insomma, tante novità dal mondo dei motori, che sono anche un po' la colonna portante della nostra trasmissione, con tanti amici che sono appassionati soprattutto di motorismo storico, gli eventi, il Salone dell'Auto di Torino, ma anche un evento veramente speciale, estremamente utopico, che si terrà il 20 settembre. Insomma, capite che in questa puntata ci saranno tanti argomenti, quindi partiamo e non ci fermiamo più, direi, DJ Ste, a partire dal primo pezzo utopico di oggi, che non potevano non essere i Queen con Don't Stop Me Now.

0: Ed eccoci, ricominciamo proprio alla grande dopo questa prima parte un po' introduttiva. Allora, DJ Ste, noi diamo sempre per scontato che tutti conoscano Caffè Utopia perché sono 10 anni che tempestiamo di questi messaggi utopici e la radio utopica, il profilo utopico. Oggi ho anche scoperto facendo la spesa che esiste un gelato utopico. Chiaramente non posso dire la marca, ma c'è, diciamo, una declinazione di gusti di una nota marca di gelati che indovina come si chiama? Utopia.
1: C'è anche una macchina bellissima.
0: C'è, bello, Utopia, proprio cos'è, della Pagani,
1: se non
0: proprio quella lì che abbiamo visto.
1: Non volevo fare pubblicità, capisci?
0: Vabbè, ma Pagani non è essere pubblicità, perché tanto, cioè, non è che adesso perché hanno ascoltato Radio Punto prendono e escono perché vanno a comprare una Pagani, che è una macchina
1: Orazio
0: per
1: Orazio ci ringrazierà per la pubblicità.
0: No, io quello che penso è che Pagani sia un monumento, come lo sono tantissimi brand italiani, e quindi ragazzi, poi insomma, è un po' il weekend del motorismo, credo che sia una cosa talmente inarrivabile per cui non credo che l'averlo nominato su Radio Punto possa spostare proprio il marketing delle vendite, però credo che invece sia importante divulgare la cultura anche delle imprese. Sapete che noi siamo sempre molto attenti anche ai musei di impresa, tra l'altro a ottobre arriverà la settimana della cultura di impresa. Ecco, io credo che andare a visitare alcune aziende, molte delle quali hanno anche dei musei che spesso sono aperti gratuitamente, quindi dateci già un'occhiata, io ve lo dico, sia invece raccontare il lato bello anche dell'Italia. Raccontiamo con la cronaca sempre le magagne, però è importante raccontare anche quanto di bello c'è nel nostro paese, perché ce n'è. Ce n'è.
1: Confermo, tra l'altro mi collego perché poco prima delle vacanze estive ho avuto il piacere e il privilegio di visitare una fabbrica automotive
0: della, qua in zona, tra l'altro
1: la Tatus, nei pressi di Arese,
0: sì, Leinate,
1: esatto,
0: sì,
1: da quelle parti lì, con i nostri fantastici veicoli storici villoresi che salutiamo, e devo dire che è stato meraviglioso perché capisci proprio le eccellenze del territorio. Eravamo lì durante il weekend, era una domenica, e c'era il personale ad accoglierci con un sorriso a 32 denti, cioè proprio molto, sì, molto coinvolti e piacevolmente, come dire, orgogliosi di dimostrare la tecnologia e le maestranze del nostro territorio, quindi tanto di cappello.
0: Sì, tra l'altro io lo consiglio anche come visita anche a chi non è particolarmente appassionato di un argomento, che possono essere in questo caso i motori, perché vi assicuro che mi è capitato spessissime volte che quando si vanno a visitare questi musei e magari ci si va trascinati dall'appassionato di turno, poi in realtà le persone che sono più esaltate sono gli accompagnatori, che dicono: non mi aspettavo che.
1: Difatti, in realtà, soprattutto nel caso di Tatus, che i meno, diciamo, coinvolti nel mondo automotive, motorsport, non conosceranno probabilmente, perché fanno auto da corsa, telai, cioè veicoli e tutto il resto per diciamo il mondo delle corse, perciò magari uno non la conosce inizialmente, ma quello che dovete vedere è al di là del mondo automotive. È un'impresa, è un'azienda di successo, è un caso di successo italiano, come ce ne sono anche tanti, e la cosa bella che mi è piaciuta è che non si sono limitati a dire quanto siamo belli noi, ma anche quanto sono belli i nostri partner,
0: esatto,
1: italiani. E quindi è bello vedere le aziende italiane che fanno network e si riuniscono sotto un po' una stessa passione.
0: Sì, e poi bisogna pensare che certi comparti industriali in realtà sono da traino per tantissime poi aperture merceologiche. Ne abbiamo parlato molto spesso anche con Zagato, per esempio. Tra l'altro penso che presto faremo uscire a sgranchirsi un po' le ossa le Zagato del Museo Fratelli Cozzi, perché c'è un evento del quale vi parlo però tra poco. Loro per esempio hanno fatto le SZ e le RZ, che sono state le prime auto, diciamo, per dirla in modo semplice, disegnate con il CAD. In realtà era una visione di un programma fatto apposta per l'ingegneria automobilistica, diciamo, però è nell'immaginario la cosa più vicina al CAD, quindi la prima volta che una macchina è stata disegnata da un computer e non da un uomo. E questo è chiaramente stata una prova, una sperimentazione, una spinta utopica se vogliamo, ma il CAD poi è diventato veramente bene patrimonio, devo dire, di tutti, disegnatori, designer e quant'altro. Quindi è importante anche sostenere quei comparti industriali che sono in realtà il traino anche per la sperimentazione. Il modello più eclatante è quello che vedremo in questi giorni a Monza, perché ogni volta dici: ma tutti questi soldi per la Formula 1, ma sì, ma la sperimentazione che viene fatta ad altissimi livelli anche di stress, sia della macchina che dell'ingegneria, che della persona che poi la deve guidare, è quello che poi riconduce anche nella nostra vita quotidiana, e le nostre macchine che poi compriamo sono un po' le figliocce della sperimentazione che è stata fatta prima a grandi livelli con la Formula 1. Però tu, DJ stesso, questo sei molto più sul pezzo.
1: Assolutamente, in realtà sì, la Formula 1 è un po' un proving ground per tutte
0: cos'è?
1: Quelle
0: scusa?
1: Proving playground,
0: cioè?
1: Insomma, un posto dove si possono mettere alla prova le nuove tecnologie e le nuove strategie costruttive per i veicoli che poi di fatto diventano sia da gara ma anche stradali. Pensiamo per esempio al regenerative braking per le auto ibride, quindi certo, la possibilità di recuperare energia elettrica in frenata o in decelerazione è nata proprio nel mondo del motorsport, ma non soltanto, anche le appendici aerodinamiche attive si vedono sempre di più sulle auto sportive anche stradali,
0: certo.
1: Ci sono i freni carboceramici, cioè me ne vengono tante di idee, no? Il tema è appunto proprio investire sulla ricerca, dare tanti posti di lavoro soprattutto a giovani ingegneri che si mettono alla prova, spesso e volentieri fanno anche tirocini nel mondo del motorsport, anche spesso non pagati, però di fatto è la passione che ti deve portare a inserirti poi in un settore che se sei bravo poi ti ricompensa.
0: Assolutamente.
1: Però sì, non è un investimento a perdere a vuoto, è un investimento che si riflette nell'indotto, nel prestigio del nostro paese, delle aziende del nostro paese, ma anche sui prodotti che poi abbiamo sul mercato. Lasciami dire, tranne determinati modelli di una casa molto famosa associata al rosso che escono e io
0: Montezemolo piango. Credo abbia già detto tutto a riguardo. A questo punto mi scattano, prima di lanciare il prossimo pezzo, che sarebbe stato il pezzo utopico di oggi, però non mi sembrava carino partire così, preferivo dare un po' una botta di adrenalina con Don't Stop Me Now. Due saluti, uno agli amici di MT School, e lo dico perché so che ci sono anche tanti ragazzi che magari stanno facendo un cambio scuola proprio negli ultimi giorni, magari perché non hanno superato degli esami, magari perché si sono accorti che hanno bisogno e voglia e passione per fare altro. Proprio all'ESMO, quindi in questi giorni tra l'altro saranno nei box, quindi è probabile che li troviate anche nelle immagini televisive che vedrete, perché allora MT School è una scuola che proprio avvia a tutti i lavori che hanno a che fare con il mondo della Formula 1, col mondo delle formula diciamo da competizione. Aperto uomini e donne, ci sono tantissime donne che o hanno fatto ingegneria o stanno facendo per esempio meccanica proprio specialistica. È una scuola molto interessante proprio perché è un corridoio veramente aperto verso il mondo di chi vuole lavorare nel comparto delle corse, quindi mi sento soprattutto di sostenere i ragazzi che iniziano proprio in questi giorni il nuovo anno scolastico, e li ospitiamo spesso anche al museo, sono sempre pieni di iniziative. E poi non posso metterci un po' de core de Roma, devo dire che l'asse Roma-Milano, ho idea che in questa stagione di Caffè Utopia si consoliderà, e già questa cosa mi mette i brividi anche se fa caldo, però arriva un messaggio dal nostro amico Restro, possiamo dire, lo salutiamo, che dice: il Gran Premio di Monza da quando sono nato coincide con il mio compleanno, che è domani, gli facciamo gli auguri, non ho mai perso una qualifica né una gara, neanche quando non potevo seguirlo per motivi di lavoro. Quest'anno con un campionato vincente più che mai non seguirò le classifiche perché voglio ascoltare la vostra trasmissione. E quindi insomma ragazzi, qui
1: che
0: c'è
1: dire.
0: Qua c'è tanta utopia, non possiamo dire altro. Il pezzo utopico invece col quale avrei voluto aprire oggi è sicuramente dedicato a Guccini, perché facciamo anche un po' riepilogo di quello che è accaduto in questo mese in cui non siamo stati in onda. Purtroppo è venuto a mancare Francesco Guccini nella sua persona, ma non sicuramente nella sua mitologia, nella sua poesia, nella sua musica. Io credo che il pezzo che abbiamo scelto sia il pezzo più utopico, è uno tra i miei preferiti. L'ho sentito poco ripetersi rispetto ad altri come L'Avvelenata, per esempio, che è girata davvero ovunque. Però così, questo è il nostro omaggio a Guccini, lo ascoltiamo insieme e poi vi spiego perché è un pezzo utopico. Ci ascoltiamo Cyrano.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: E questa era Cyrano di Francesco Guccini, noi così che lo vogliamo salutare, non ricordare perché tanto non servirà a ricordarlo, sarà comunque sempre presente. Tra l'altro continuano a ripetersi delle manifestazioni autodichiarate, autogestite, autospontanee, che vogliono appunto rendere omaggio al grande maestro, ma ce ne sarà poi una anche ufficiale, così come ha chiesto la famiglia, che ha chiesto rispetto per queste prime settimane senza Francesco Guccini, promettendo però a tutte le persone che lo hanno amato, che lo hanno stimato, appena saranno, diciamo, pronti, a fare un evento corale che si terrà a Bologna, dove tutti potranno partecipare. Perché ho scelto Cyrano come, anzi Cyrano come dice lui, come test utopico? Perché secondo me rappresenta le tante anime di questa trasmissione, che così le spieghiamo anche agli amici nuovi che si sono aggiunti ai nostri ascoltatori. Innanzitutto perché Caffè Utopia è una trasmissione che guarda da un'angolatura un po' diversa sia l'informazione, l'attualità, ma anche l'arte, la cultura. Abbiamo una passione sfrenata per i libri e vi darò tanti appuntamenti da qui al 5 di ottobre per incontrarci anche live, proprio grazie ai libri, che ci danno delle opportunità davvero molto interessanti. Ed è anche una canzone che racconta l'essere antipotere, anti cose che funzionano, anti mainstream, diremmo ai giorni nostri. E questo è un po' quello che fa Caffè Utopia, che non solo segue, perché ripeto, con l'informazione seguiamo quello che accade nella contemporaneità del mondo, però ci piace dare spazio anche a quelle realtà che secondo noi hanno un potenziale, e devo dire che in 10 anni di trasmissione questo potenziale molto spesso l'abbiamo visto sbocciare ed è stato bello, sia dal punto di vista artistico, abbiamo ospitato moltissimi musicisti ma anche scrittori, autori, abbiamo intervistato anche degli imprenditori che erano partiti con un'idea un po' strana, una di quelle che dici ma chi te lo fa fare, e che poi in realtà con queste idee strane, ragazzi, sono partiti. Ultimo ma non ultimo devo dire che è proprio il Museo Fratelli Cozzi, che frequentiamo, cioè praticamente la succursale della nostra radio, che tu dici ma 10 anni fa, ma partire, cioè in un momento in cui tutto stava diventando digitale, tu cosa fai? Metti 60 ferri vecchi in un museo e poi cosa ci fai? Ecco, ci fai che ci crei tanti eventi, e ce n'è uno in modo particolare del quale vi parlo tra poco, ma chiudo con Cyrano proprio perché rompe tutti gli schemi, compresi quelli radiofonici, cioè una canzone da 6 minuti e 30, e noi qui a Caffè Utopia ci vantiamo del fatto di essere comunque una radio libera che può anche spezzare qualche ritmo di quelli che dovrebbero essere i ritmi sostenibili della radio, quindi quei 3 minuti e 20, massimo 3 minuti e 50 di una canzone. Io credo che quando una canzone è un'opera d'arte non vada tagliata, e quindi non sempre, ovviamente, anche perché siamo in un sabato pomeriggio molto dinamico, ma ogni tanto ci permetteremo il lusso anche di mettere qualche pezzo d'autore che magari, come dire, scasserà tutti i ritmi, le scalette musicali, e poi chiude comunque con una parte di umanità alla quale non vogliamo rinunciare. Noi ci portiamo il nostro vissuto, ma portiamo anche i vissuti che durante la settimana raccogliamo e che sentiamo. Viviamo da vicino la comunità, ma viviamo da vicino anche un mondo che è sempre un po' più grande, perché amiamo sposare, come ho scritto anche nel post, sicuramente il nostro cuore è locale, il nostro cuore è qui, ma il nostro sguardo è globale, come è normale che sia, e ci piace anche sfruttare tutta la tecnologia che il nostro DJ Stay porta qui nella nostra trasmissione per guardare anche quello che accade nel mondo. Quindi questo è un po' quello che è Caffè Utopia, e quindi mi sembrava il pezzo più adeguato. Cosa dici, DJ Ste? Ci ho azzeccato?
1: Penso che sia un pezzo che, come dire, interpreti molto bene il concetto dietro a questa trasmissione, anche con la sua lunghezza, con la sua durata che hai già enunciato. Quando io vedo un pezzo da 6 minuti e qualcosa inizio a preoccuparmi, perché prima o poi suonerà il telefono col nostro direttore, ma devo dire che nel tempo anche il nostro direttore
0: ha capito
1: che noi siamo un po' outsider e facciamo cose strane, quindi tanta roba, vita all'utopia.
0: E allora vita all'utopia anche con i progetti utopici. Il primo del quale vi voglio parlare è Safe Art ODV, è un appuntamento che si ripete, sono già stati i nostri ospiti l'anno scorso, se non vado errato sono stati anche i primi ospiti della stagione precedente, proprio perché le date sono un po' quelle che coincidono con il nostro avvio di trasmissione. Si parla di un aperitivo solidale e una visita guidata al Museo Bagatti Valsecchi, ma lo si fa per un ottimo motivo, perché il ricavato della serata sosterrà le prossime missioni di cardiochirurgia di Save Heart ODV, ma ne parliamo tra pochissimo con la nostra ospite che arriverà subito dopo il prossimo pezzo, che è già in rampa.

0: break my heart.
1: Ed eccoci, torniamo in diretta con Caffè Utopia. Sono molto felice di ospitare la prima ospite di questa nuova stagione e il primo progetto utopico di questa stagione. Diamo il benvenuto a Elisabetta Ciocchini. Ben arrivata, Elisabetta.
2: Grazie, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: È sempre bello ritrovarvi e iniziare insieme la stagione, soprattutto perché si inizia con un appuntamento davvero importante, l'aperitivo solidale, ma per un'ottima causa. Ce la racconti, Elisabetta?
2: Sì, noi siamo un'associazione di volontariato che si occupa di portare assistenza sanitaria nei paesi afflitti da guerra e povertà, soprattutto per quanto riguarda gli interventi cardiochirurgici in quei territori dove difficilmente potrebbero riuscire ad avere una cura di questo tipo, una cura specialistica. Noi operiamo al momento in Burkina Faso, dove la sanità è a pagamento e quindi diventa molto difficile per una popolazione veramente con un livello altissimo di povertà poter accedere a queste cure. E l'aperitivo solidale per noi è un momento molto importante, perché al di là di partecipare a una bellissima serata che unisce un momento conviviale a un momento anche di cultura, perché solitamente li organizziamo all'interno di edifici storici del centro di Milano, questo consente di portare avanti gli interventi e la formazione dei sanitari locali perché anche in questi territori possano diventare autonomi.
1: Ecco, questo è quello che secondo me rende questo progetto non solo meritevole per la sua destinazione, ma particolarmente utopico, perché voi non solo vi limitate ad andare a sostenere le persone che hanno appunto bisogno di questo tipo di intervento, ma andate a fare formazione in modo che non sia il famoso granello di sabbia che viene portato, ma è il seme da mettere nel granello di sabbia in modo che poi possa, esatto, germogliare. Quindi questo fa la differenza. Ricordo lo scorso anno che c'era anche un dottore che ci aveva raccontato proprio anche l'esperienza umana per loro di condividere la propria professionalità in situazioni di grandi difficoltà, quindi è uno scambio quasi alla pari. Loro portano know-how, però forse imparano anche qualche cosa dai colleghi africani.
2: Assolutamente, tra l'altro lo diciamo sempre ed è un'esperienza da provare. Noi andiamo e come diciamo spesso facciamo del bene, ma in realtà quello che portiamo a casa è molto di più, perché queste popolazioni ti accolgono veramente come una grande famiglia, con un grande rispetto per il lavoro, una veramente totale fiducia e una gratitudine infinita. E quindi questa gratitudine che vedi nei loro occhi dà il senso di tutto il lavoro che viene fatto per poter partire. Perché il lavoro è tanto là ed è tanto qua, perché grazie appunto all'organizzazione di questi eventi riusciamo a raccogliere fondi per le successive missioni che riusciamo a portare avanti durante l'anno.
1: Allora io ti devo fare una domanda, perché quella che hanno fatto a me quando ho pubblicato poi il post oggi, io so che c'era una data di scadenza che era quella del 3 settembre per poter, esatto, partecipare all'aperitivo solidale ed eventualmente anche all'aperitivo con visita guidata al Museo Bagatti Valsecchi. Mi chiedono se è davvero tutto sold out, c'è ancora qualche speranza?
2: No, c'è speranza, abbiamo riaperto fino a lunedì.
1: Perfetto.
2: Le iscrizioni, quindi insomma c'è modo ancora di iscriversi e vi aspettiamo numerosi per poter condividere i nostri progetti.
1: E poi, visto che insomma il nostro bacino ormai, grazie allo streaming, grazie all'app, si è allargato alla sfera di Milano, vi metterò adesso nel post, lo correggo subito, così inserisco anche l'IBAN, perché comunque anche chi non potrà essere presente alla serata potrà comunque sostenere l'iniziativa, potrà sostenere la vostra Safe Heart ODV. E quindi se pensate che questo sia un progetto utopico meritevole di sostegno, e io direi che lo è, si può comunque fare una donazione a prescindere dall'aperitivo, anche se a Milano insomma rinunciare all'aperitivo mi rendo conto che sia difficile, ma possiamo farcela ragazzi ogni tanto.
2: Esatto, poi ci sono anche altre possibilità di sostenerci, come ad esempio il 5 per 1000, lo diciamo sempre, è un'opportunità per noi molto importante che all'utente tra virgolette non costa nulla, perché vuol dire sceglierci nel momento della dichiarazione dei redditi per appunto il 5 per 1000.
1: Che qualcuno sta chiudendo ancora in questi giorni, perché non tutti ancora l'hanno fatto, c'è tempo fino alla fine del mese, quindi siamo,
2: esatto,
1: ancora in tempo.
2: Esatto, anche fino a novembre, ecco, se non erro, e quindi c'è ancora questa possibilità, e visto che negli ultimi anni insomma costantemente stanno aumentando anche le donazioni tramite il 5 per 1000, spingiamo anche questa opportunità.
1: Perfetto. Allora, Elisabetta, è probabile che ci sia anch'io all'aperitivo. Devo solo avere la conferma di un appuntamento di lavoro, ma dovrei già essere a Milano e nel caso so dove andare, sicuramente so dove raggiungere.
2: Dalle 19 alle 22 noi ci siamo.
1: Perfetto. Grazie mille, grazie per essere stata la prima ospite di questa nuova stagione di Caffè Utopia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie,
2: a presto. Spero di vederti.
1: Certo. Grazie, grazie mille. Adesso inizia anche quella cosa, perché a me piace molto restituire anche i nostri ospiti, quindi quando poi ci sono queste cose noi lo diciamo in radio, ma quando è possibile mi piace anche essere presente. Sono stata presente anche ad un evento, ma ve ne parlo tra poco, subito dopo la nostra prossima pausa musicale, in attesa che il nostro DJ Ste abbia questo attacco di allergia pronti via. Lo ricordiamo anche, visto che ci ascoltano tante amministrazioni, ragazzi, il tema dell'ambrosia non è che è passato perché è passato di moda, quindi so che è stata una estate particolarmente complicata perché il caldo ha reso insomma anche i tagli dell'erba e quant'altro complicati, però mettiamoci una mano sul cuore per tutte le persone che hanno l'allergia, magari facciamo un ripristino dei cantieri, delle strade, delle aiuole che finora sono state abbandonate a se stesse. Allora, io intanto che il nostro DJ si ripiglia, soprattutto la nostra regia, vi voglio raccontare il prossimo evento di cui vi ho un po' accennato durante questa puntata. Direi che la suspense può finire qui. Si tratta di un evento dedicato al 1522. Che cos'è il 1522? È il numero antiviolenza nazionale e si può sostenere in tantissimi modi. Un altro progetto utopico di quelli che ci piacciono, uno di questi è anche un modo divertente. Come farlo ve lo spieghiamo però tra poco. Torniamo tra poco in diretta qui a Caffè Utopia.

0: Ed eccoci, ci siamo. Finalmente vi ho tormentato abbastanza con questo evento, ma se non ve ne siete ancora accorti, è un evento al quale tengo in modo particolare perché sposa tutte le mie cause. Così, pronti via. È un evento che avrebbe già dovuto esserci a maggio, però è stato spostato perché quel giorno credo che siano staccati pezzi di cielo e quindi abbiamo dovuto ovviamente rimandarlo per maltempo. In questo caso verrà confermato anche in caso di maltempo, a meno che non stiamo parlando, non so, del Niño che arriva, perché ho sentito le previsioni meteo che cominciano a essere apocalittiche per i prossimi giorni. Ma tutto questo non accadrà il 20 di settembre, perché il 20 di settembre ci serve un sole splendente per 15-22 motori in marcia contro la violenza sulle donne. Si tratta di un raduno itinerante che mette insieme sia la passione per le autovetture che per le moto, quindi già digeste, tu sei un po' sul pezzo su questa cosa qua. Non è una competizione ma un'alleanza, perché lo diciamo perché tutte le auto e le moto che parteciperanno, sapete che di solito quando si fanno queste competizioni ogni macchina ha il bollo con il numero, no? E tu arrivi, la macchina numero 2 è arrivata per prima, eccetera eccetera. In questo caso tutte avranno lo stesso numero, che è il 1522, che è il numero della violenza antiviolenza a livello nazionale, proprio quello del, diciamo, quello ufficiale. È un evento molto particolare al quale, per il quale abbiamo rotto le scatole, devo dire, a un po' di persone, a partire da Città Metropolitana, che ha patrocinato questo evento insieme alla città di Legnano, ovviamente Uptown Milano con il simbolo delle 110 e delle 106 rosse, che si trova a Cascina Merlata, la Scuderia Sant'Ambrose, il raduno della Domenica Autostoriche di Milano, e poi abbiamo avuto il patrocinio di ACI, di ASI Storico, quindi anzi di ACI Storico e di ASI, quindi tante veramente le realtà che si sono volute alleare in questa storia. Poi abbiamo avuto anche l'ok da parte della Commissione Europea, e tutto quello che verrà raccolto durante questo evento sarà donato alla Fondazione Uno Nessuno 100.000 e a AIDA, l'Associazione Italiana Donne per l'Automotive. Il media partner sarà Auto Classiche, Ruote Classiche, quindi insomma è un evento di grande rilievo. Noi siamo molto emozionate, speriamo anche che vada tutto bene, ogni volta ci abbiamo anche l'ansia da prestazione, ma si partirà alle ore 10, raduno al Museo Fratelli Cozzi. Chi si è iscritto potrà anche fare la visita guidata, la visita del museo, intanto che diciamo ci organizziamo con tutti gli arrivi, gli equipaggi, mettere il bollone sulle auto e quant'altro, e poi ci si dirigerà verso Milano con il raduno appunto nella zona di Piazza Affari alle 14.45. poi ci sposteremo tutti, ovviamente accompagnati anche dalla Polizia di Stato eccetera, ci sposteremo verso Cascina Merlata, Spazio Vivo di Uptown Milano. Qui ci sarà un pranzo. Alle 14.45 inizierà la presentazione delle autorità che saranno presenti, perché già abbiamo avuto l'ok di una donna che, io dico sempre, al di là del lavoro che fanno ci sono delle donne che sono particolari. Sicuramente Diana De Marchi lo è, così come lo è Susanna Galli, che rappresenteranno Città Metropolitana, e Valeria Lorenzelli che rappresenterà appunto le 106 rosse. Anche alcuni amici consiglieri regionali, consiglieri locali eccetera, mi hanno detto che ci saranno, perché poi che cosa succede? Che alle 15.22 spaccate ci sarà un drone che dall'alto farà il selfie a tutte le persone presenti con le auto, e questa diventerà l'immagine ovviamente poi per veicolare anche dopo l'evento questo messaggio. Credo che sia una cosa interessante. L'unica cosa però che ci tengo a sottolineare è che c'è un numero limitato di partecipazione, quindi se siete interessati a partecipare ricordatevi che le iscrizioni sono aperte fino a 50 automobili e 30 moto immatricolate entro il 2026, e potete andare su Eventbrite, sul profilo del Museo Fratelli Cozzi, oppure andare sul sito, trovate la news dedicata, o anche sui social trovate tutti i link attivi per potervi iscrivere, e credo che questa sia veramente una cosa interessante.
1: Immatricolate entro il 2006.
0: Sì, io ho detto 26.
1: 26.
0: No, 2006, no, perché
1: quindi devono avere 20 anni.
0: Esatto,
1: come
0: le Young Timer sono comprese, però chiaramente esatto, sono veicoli storici. Come percorso vi posso dire che sarà Legnano, Milano via De Gasperi con all'angolo con la via privata Grosio, dove ci sarà un altro punto di aggregazione intermedio, quindi chi non parte da Legnano potrà diciamo aggregarsi anche a Milano, e poi si andrà verso il centro città per poi tornare a Cascina Merlata, che sapete essere diciamo al confine ovest di Milano. Quindi una domenica molto molto interessante, non vedo l'ora di esserci. E poi soprattutto, insomma, per una causa come quella di Una Nessuno 100.000 del 1522, capite che tutti i miei mondi si radunano lì a fare il moto raduno e con l'aperitivo, perché cioè, a Milano non puoi fare un evento senza l'aperitivo.
1: Direi che è doveroso, e effettivamente a saperlo prima ci facevo una pensata.
0: Ma sei ancora in tempo.
1: Sono ancora in tempo.
0: Io infatti lo dico, cioè adesso è stato lanciato ufficialmente la scorsa settimana, c'erano già delle prescrizioni delle persone che si erano iscritte a maggio, ma qualche margine c'è ancora, quindi siamo ancora in tempo. Io l'ho detto anche agli amici dei veicoli storici di Villoresi, quindi chissà, chissà, chissà. Sicuramente poi ve ne racconterò sui social, quindi continuate a seguire sia i social di Radio Punto, sia i social di Caffè Utopia, perché lì trovate un po' tutto quello che vi raccontiamo. Direi che siamo arrivati quasi al giro di boa di quest'ora, però c'è tempo ancora per un po' di musica. Che dici, DJ Ste?
1: E te l'ho recuperata, quella
0: grande,
1: che mi hai chiesto molto gentilmente, te l'ho recuperata.
0: Sì, perché mi stavo chiedendo, quando preparando questa playlist, ma qual è stato il tormentone dell'estate? Perché secondo me quest'estate non c'è stato, ma invece secondo gli amici di Radio Speaker c'è stato, e c'è stato in maniera ufficiale, perché Scusa Sorry, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari è stata la canzone vincitrice del Power Hits Estate 2026 di RTL, quindi la decima edizione che si è tenuta all'Arena di Verona, ha superato i 12 milioni di visualizzazioni sui social dell'emittente, quindi direi che grosso modo possiamo considerarlo il tormentone dell'estate, così, ma lo mandiamo un po' in archivio d'ufficio, devo dire, eh?

Ed ecco, ci siamo quasi arrivati alla prima ora, è volata, devo dire, questa prima ora della nuova trasmissione, della nuova stagione. Ringraziamo anche tutti gli amici di Radio Punto, tutti gli speaker, le voci che piano piano stanno rientrando dalle vacanze, da Angelo Moscara che sarà in onda dopo di noi, a Lilia che ci ha preceduto. Torna anche l'appuntamento, terza stagione ormai anche per lui, e mi sembra volata veramente per il nostro Ricky Gibson, che al momento è la voce più giovane di Radio Punto, ma chissà che magari nei prossimi mesi si aggiunga anche qualche altro ragazzo che ha voglia di sperimentare questo mezzo clamoroso, veramente stupendo. Io l'unica controindicazione che vi dico, ragazzi, sappiate che quando la radio vi entra nel cuore poi è difficile farla uscire, diventa quasi una dipendenza, perché è un mondo veramente straordinario. Ma non lo dico solo io, lo dicono anche le tendenze, perché ancora una volta, per l'ennesima volta, le tendenze di 2 anni fa davano le radio come morte, ammazzate, e sapete cosa ci sono? Le invece tendenze attuali, quelle più contemporanee, danno invece la radio ancora come grande mezzo, e non lo diciamo solo per gli ascoltatori, ma lo diciamo anche per il marketing, perché la misurazione viene fatta proprio sull'impegno pubblicitario che viene fatto nelle radio, e quindi ci siamo resi conto che il marketing si è così riavvicinato al mondo delle radio e le sostengono. Io credo che grande impulso da questo punto di vista arrivi anche dalla tecnologia, perché davvero oggi con un sito, con un'app e un telefonino ci potete ascoltare semplicemente ovunque, quindi vi invito anche a continuare a fare le vostre cose del sabato, magari ce lo potete raccontare anche sui nostri canali Facebook e Instagram, perché ci piace anche condividere quello che fa la nostra community, ma ci tenete in tasca e ci ascoltate, noi vi teniamo compagnia un po' con le nostre voci e un po' con la musica di Radio Punto, sicuramente orientata agli anni 70 80 90. Siamo ormai arrivati anche al 2000, perché gli anni, i decenni si accumulano. Questa radio, io lo dico sempre con tanto orgoglio, esiste e resiste dal 1979, quindi piano piano ci avviciniamo anche ai decenni più contemporanei, e poi amiamo sempre anche andare a prendere, a individuare quelle canzoni, più quei brani diciamo attuali, che però secondo noi resteranno nelle playlist per tanto tempo, quindi non solo i tormentoni del momento, ma anche quelle che sono destinate a restare nei nostri ricordi. A proposito di ricordi, io ve lo dico subito, io oggi mi tolgo così sassolino dalla scarpa, mi metterò un paio di brani di quelli un po' hardcore, ma per me è una cosa terapeutica, come chiudere le vacanze se non

0: Up to speed è tanta roba.
1: E allora adesso ci becchiamo invece il nostro fantastico giro di boa delle 17.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
5: Sono le 17 e 3 minuti.
6: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura la crisi migranti dopo Ceuta, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le

0: nazioni dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia, il Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo Papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la Premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece Vice Premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri, e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Wow, anche questa seconda ora parte all'insegna del rock, anche questo non manca mai a Caffè Utopia. Salutiamo anche le persone che si sono aggiunte adesso on the road, mentre magari ci stanno ascoltando, proprio mentre escono, magari fanno shopping, perché oggi qui a Legnano si tiene lo sbaracco. Tu sai cos'è lo sbaracco?
1: Lo sbaracco?
0: Lo sbaracco.
1: Quando ci sono i saldi, no?
0: È un po' più dei saldi. Innanzitutto vi dico che di tenere sott'occhio tutte le vostre diciamo cittadine di riferimento, perché è un'iniziativa che a settembre si ripete un po', diciamo, in diversi posti d'Italia. Vi posso dire che questo weekend si terrà a Legnano, il prossimo si terrà a Rho, ma ripeto, date un'occhiata ai siti istituzionali del vostro comune, della vostra città, perché sicuramente ci saranno iniziative analoghe. Lo sbaracco, oltre ad essere dei saldi, perché i saldi sai essere solo, diciamo, confinati ad un certo periodo dell'anno, fanno una cosa in più. Sono sicuramente delle offerte dove si trovano anche le cose di fine stagione che magari uno non si è comprato a prezzo pieno, però me lo porto a casa adesso, magari viste le temperature me lo posso usare un po' adesso e poi l'anno prossimo. Ma la cosa carina, io trovo che sia un po' la carta vincente dello sbaracco, è proprio il fatto che la merce viene esposta in strada, viene esposta nelle piazze, un po' come forse siamo più stati abituati a vedere nelle diciamo località marittime, nelle località vacanziere. E questo rompe un po', diciamo, una parete di cristallo tra il negozio del centro e il pubblico, perché io non so voi, io sono la vostra pessima cliente, sono quella che è più incontentabile, ho delle taglie surreali sia per quanto riguarda le calzature da signorina che per quanto riguarda gli abiti, quindi evidentemente è molto difficile acquistare, diciamo, vestiti della mia taglia nei centri storici, ma io non desisto. Ma mi sono persa, cosa stavo dicendo? La cosa bella è che tante volte non si entra in alcuni negozi perché magari sembrano un po' scicchettosi, un po' così, uno dice no, non entro perché poi sto addosso, poi magari se non compro niente, no? E quindi in realtà ci si perde reciprocamente delle occasioni, perché poi scopri che vai dentro e trovi invece quello che magari ti interessava. E quindi lo sbaracco, secondo me, è un po' quell'occasione per avvicinarti anche a quel negozio che guardavi sempre le vetrine ma non ci hai mai avuto il coraggio di entrare, e decidi invece di varcare quella soglia, anzi quella soglia varca te perché ti viene direttamente incontro. E io potevo uscire di senza neanche un paio di scarpettine nuove, ovviamente
1: doveroso.
0: No, mi sono comprato una padella e una scarpa,
1: okay.
0: Una padella antiaderente, vabbè, che hanno un costo anche consistente. Con lo sbaracco sono riuscito a portarmela a casa.
1: Ma sai che mi hanno fatto notare di recente che io sono tipo anni ormai che vivo per i fatti miei e io non ho una padella.
0: Perché?
1: Perché ho la pentola, mi è sufficiente la pentola.
0: No, in realtà è più sufficiente la padella, perché con la padella puoi fare 1700
1: però
0: cose.
1: Con la pentola puoi fare la pasta e puoi fare anche la bistecca.
0: Ho capito, e tutto il resto? Non so, l'omelette, le verdure grigliate, le verdure saltate, gli hamburger.
1: Microonde.
0: Cioè, scusate, un momento di tristezza per tutti quelli che grigliano gli hamburger e hanno sentito
1: un
0: la parola
1: saluto.
0: Microonde. Cioè,
1: no, vabbè,
0: mi dissocio, però posso
1: l'hamburger
0: dirlo.
1: Lo faccio nella pentola, però le verdure nel microonde.
0: Cioè, le verdure ma puoi farle anche saltate in padella. Tu pensa che cose costa. Se ti va via la corrente con i blackout ci sono stati
1: ma tanto l'induzione.
0: Eccola, allora siamo fregati. Però io adesso sto facendo una cosa, perché nel frattempo mandiamo un messaggio vocale anche ad una persona, perché a proposito di persone che grigliano, io voglio salutare una persona in particolare, Ale, perché io spero che voi tutta quest'estate, tutta la vostra vita, abbiate un amico di quelli che a un certo punto ti guardano e ti dicono: stai facendo una cretinata dietro l'altra, quindi fermati, parliamone. Ti mettono, come dire, sotto lo scanner, ti fanno la scansione, la TAC, la risonanza magnetica, e tu lì per lì dici: ma no, ma ti stai sbagliando, non hai capito nulla di me. E invece sapete cosa c'è? Porca miseria, ci hanno anche ragione. Quindi questi secondo me sono beni dell'umanità. Io spero che tutti possiate avere un Ale nella vostra vita che ogni tanto vi rimetta così in pista. Non glielo diremo ovviamente a lui, perché non sono cose che non si dicono, però davvero quest'estate mi ha fatto molto molto ridere. Cioè, tipo fino alle 3 del mattino a parlare e a dargli torto, e poi andare a dormire quella notte, svegliarti al mattino dopo pensando: ma sai che forse aveva qualche ragione. Ti è mai capitato di gestire una roba del genere?
1: A me capita di continuo, sia che mi dicano stai facendo una cavolata dietro l'altra, sia che io gli dica: no, ma non è vero, questa volta è diverso, invece
0: tu
1: no.
0: Non capisci.
1: E invece no.
0: E invece no, è sempre quella roba lì. Però devo dire che davvero ringrazio lui, ringrazio Gibson, ringrazio Ricky Gibson, perché quest'estate a un certo punto mi hanno preso così, mi hanno detto: ok, adesso tu ti fermi e fai cose migliori di quelle che stai facendo adesso. E li ringrazio. Adesso lo racconto così. quel sorriso. In quei giorni lì ero nera, cioè proprio con la luna nera, Fantozzi che mi camminava sopra portandosi la nuvola con le cose. Però ogni tanto, insomma, è anche giusto fermarsi e fare un po' di recupero psicofisico. Trovo che sia una cosa, è una delle cose che mi sono ripromesse. Tu che cosa ti sei ripromesso dopo queste vacanze?
1: Di non avere più l'influenza per almeno 2 settimane, grazie.
0: A partire da cioè l'estate finisce il 21 di settembre, diciamo, esatto. Lo facciamo partire da lì questo buon proposito.
1: Lo so, io ho ricominciato il countdown per giugno.
0: Ah, bene, perfetto, vedo che l'hai presa benissimo,
1: sì,
0: questo
1: sì, mancano
0: rientro.
1: Circa 270 qualcosa giorni, quindi.
0: No, ma allora io ti lascio il tempo di una canzone, lo lasciamo anche ai nostri ascoltatori. Io sono curiosa di sapere una cosa bella e rivelatoria che avete avuto durante quest'estate. Il primo a essere interrogato sarà DJ Ste con il suo raffreddore terrificante. Non sto ridendo, ragazzi.
1: Sto giro è allergia, giuro, non sto morendo.
0: Sto giro è allergia, perfetto. Quindi tu pensaci, perché dopo questo brano che abbiamo già in rampa ce lo racconterai il tuo momento rivelatorio.
1: Si sente come ho accettato che è finita l'estate? Senti, senti, senti. Questa proprio non è estiva come canzone.
0: No, no, di più.
1: Ci stiamo avvicinando all'inverno, ci stiamo avvicinando all'autunno.
0: Facciamocene la ragione.
1: Yeah, che bello.

0: Vabbè ragazzi, qua è ancora estate. No, sto ridendo perché insomma mi sono lamentata del fatto che nei negozi del centro non si trovano le taglie per noi ragazzi che abbiamo qualche curva in più. Tra l'altro non lo dico solo io, lo dice anche una coppia di influencer che sta praticamente facendo razzia per tutti i negozi di Milano Centro, e io per questo le ringrazio. Perché cosa succede? Adesso vi do questa spoilerata, ma lo trovate anche in Instagram, i loro reel. Cosa succede? Che molto spesso i brand, per non dire che fanno taglie solo per le magre, mettono il biglietto, il cartellino dicendo che quel modello è disponibile dalla XS alla XL, in alcuni casi addirittura alla XXL. Peccato che se tu vai a guardare ogni volta nell'esposizione non c'è la taglia XL, si ferma nella migliore delle ipotesi alla taglia L. E quando vai a chiedere se per caso, sai, può essere che siccome sono andate via come il pane, ce ne sarà qualcosa che è rimasto in magazzino, la risposta è no, le taglie non ci sono mai. E tu dici, vabbè, può capitare in un negozio, sì, può capitare in 10 negozi, può capitare in 20 negozi, può capitare che se vai sul sito di quel negozio, che quindi dovrebbe contenere tutta l'onniscienza del loro catalogo, guarda caso le taglie XL ed L sono sempre quelle. Lasciati la tua mail, appena tornerai in magazzino te lo faremo sapere, e quel domani non arriva mai.
1: Posso dire anche che adesso faccio l'indignato.
0: Sì, dai, vai.
1: Ne ho piene le scatole che ogni volta che vado in un negozio gli chiedo: ma quindi tutto quello che c'è è esposto? Mi dicono sì, allora perché ce l'hai il magazzino? Esatto. Perché ce l'hai? Cosa c'è dietro le macchinette del caffè e basta?
0: No, e poi io trovo anche questa forma di razzismo nei confronti di chi è donna e al piedone. Io ho il 41, avevo il 40 dopo la gravidanza, cioè il 41.
1: Io ho 45.
0: Cioè il 40. Ma tu sei un uomo, l'uomo può avere il 45, può avere anche il 38, una donna non può avere più del 40. Io ho preso un numero dopo la gravidanza e quindi vedo delle scarpe meravigliose, poi vai a chiedere scusi c'è questo, no, arriviamo al 39. Quando c'è il 40 poi ti guardano e ti dicono c'è un 40, vuole provarlo? Facciamo che tu hai il 38, io ti faccio provare un 37 o un 36. Esatto, cosa facciamo? Esatto. Cioè questa, però io sono contenta, adesso vi faccio un po' ridere perché i miei fan sono diversi ragazzi, i miei fan sono tra di noi, ci capiamo. Vi faccio ascoltare questo messaggio che mi è arrivato adesso.
2: Vabbè, porti 41 di piede, è una taglia un pochino grande, e chi se ne frega, sei bella per questo.
0: Oh, lo possiamo dire, chi se ne frega. Grazie, grazie, veramente, veramente stupendo questa.
1: Questa è la body positivity.
0: Sì, no, questa è la botta di vita, perché ogni tanto poi quando vuoi fare shopping ti deprimi e invece così abbiamo la botta di vita. Vabbè, come vedete stiamo andando anche verso un po' un alleggerimento, ma ci sono anche tante notizie di cui voglio parlare con voi, quindi lo facciamo tra poco. Però cosa ci abbiamo in rampa adesso, DJ?
1: Non lo so, ma aspettavo che parlassi per 10 minuti come al solito.
0: Ma è un attimo, cioè posso solo parlare di migliaia di cose. Innanzitutto vi dico anche che mi stanno scrivendo alcuni amici che hanno confermato che stanno guardando le immagini di Monza ma stanno ascoltando Caffè Utopia, quindi questa cosa mi fa davvero molto piacere. È bella la community che si crea, e ovviamente ringraziamo e salutiamo anche tutti gli amici che non abbiamo salutato per un mese, gli amici del MIC che tra poco ci accoglieranno con l'aperitivo di inizio stagione. Però io sono ancora curiosa di sapere che cosa vi ha stupito di quest'estate. Se avete magari, non so, fatto una roba che... Ce l'hai.
1: Ce l'ho. Beh, ma qui andiamo su livelli altissimi e però non mi si carica.
0: Però ci puoi raccontare cosa ti ha stupito di quest'estate?
1: Guarda, sarò negativo, ma
0: è stranissimo
1: la velocità con cui è passata. Oh. Io, cioè, dovete sapere, per chi mi conosce personalmente, sapete che io proprio l'estate è l'unica stagione in cui sono vivo sostanzialmente. Durante il resto dell'anno mi spengo, mi svuoto proprio. E quest'estate è volata, non me ne sono neanche accorto. Non so se anche per te, Laura, è stata uguale.
0: Allora, no, e vi spiego anche perché. L'ho affrontata in una maniera un po' utopica. Allora, a parte il fatto che rispetto alle aspettative del mio capo, per cui l'estate doveva durare tipo 2 ore e mezza davanti alla macchinetta del caffè e già poteva bastarmi così, quest'anno mi sono un po' impuntata invece a difendere un po' uno spazio vitale, perché comunque facciamo un lavoro dove gli orari non esistono, dove i weekend spesso sono lavorativi, lo amiamo anche per questo, ci piace raccontare quello che avviene, però vi dico che ogni tanto insomma abbiamo bisogno anche noi di alzare la testa e di respirare. Quindi quest'anno sapevo di essere arrivata, appunto anche grazie ad Ale, di essere arrivata particolarmente in riserva e quindi ho difeso un po' il mio posto. Devo dire che l'ho vissuta in maniera utopica, riacquistando quel momento della vita normale. Quindi ho vissuto 2 settimane andando a fare la spesa e veramente è stata una scoperta stupenda. Io ho sempre questa fissa, diciamo, questo feticcio delle albicocche, che per me sono state un cibo salvavita dopo 9 mesi di gravidanza passata con la nausea e vomitando 10 volte al giorno. Riassaporare un'albicocca per me ha sempre un valore vitale, quindi sono stata contenta di andare a riassaporare quelle famose piccole gioie di cui spesso vi parlo, e quindi fare la spesa, andarci con la bici elettrica, che è stata un'esperienza stupenda, mi è piaciuto tantissimo. Comprare la carne dal macellaio e metterci 45 minuti perché ce la dobbiamo contare, o andare a comprare il pesce al 15 di agosto in pescheria con i clienti che erano in coda, e anziché essere lì nevrotici e smadonnare come succede durante tutto l'anno, erano lì che si scambiavano l'aperitivo.
1: Io,
0: ecco,
1: ti faccio ridere invece mentre sto facendo un vocale alla persona interessata. Devo ringraziare la mia compagna perché mi ha sopportato dal giorno zero in vacanza.
0: Ma anche da prima,
1: sì,
0: grandissima.
1: Ma quello sicuramente anche da prima. Ma la cosa divertente è che io appena ho messo piede in hotel, proprio il giorno che sono arrivato, ho iniziato a dire: adesso ho l'ansia perché tra poco dobbiamo tornare.
0: Cioè, vabbè.
1: Quanto manca? Manca ancora tanto, vero? Ecco, questo era come io ho passato le mie vacanze. Quindi grazie a chi mi ha tollerato.
0: Ecco, però questo è un lavoro davvero di testa che è necessario fare, perché poi è una questione di igiene mentale vera.
1: Ti ho recuperato una canzone che fa igiene mentale.
0: Vai, dai. Allora ci sono.
1: Però sai che io sono di alto livello, a livello culturale.
0: Altissimo.
1: E quindi...
0: cioè, puoi tenerti il cappello.
1: Capisci? Joe Cocker, 1986, canzone meravigliosa,
0: grande,
1: bellissima. E ce l'ascoltiamo tutta. You can leave your head.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Fast 2 mi ricorda l'ultimo concerto di quest'estate di Manu Chao, che abbiamo chiuso veramente alla grandissima con il nostro rugby sound.
1: T'ho fatto entrare a schiaffo,
0: ma come sempre
1: stavo sternutendo nel frattempo,
0: ma qua, io ti amo per questo.
1: Grazie.
0: Però è già iniziata la stagione anche delle recensioni, e devo dire che è stato particolarmente bello. Lo so, magari ti dico questo nome, tu che sei giovane magari non ti dice molto.
1: Vai.
0: Dario Vergassola.
1: Già sentito,
0: e già questo ci aiuta. Insomma,
1: sono super ferrato, però il nome non mi è nuovo.
0: Perché sei super giovane. No, però, allora, Dario Vergassola, a parte che, vabbè, lo vedremo tra poco, anzi, da questa sera, se non vado errato, o da sabato prossimo, non ricordo, su Rai 3 insieme a Peter Gomez, perché sarà la voce irriverente di questa trasmissione che andrà in onda su Rai 3, ma lo vedremo presto anche in una fiction Rai, alla quale, insomma, metteremo particolare attenzione. Perché? Perché parte dalla serie fortunata di libri di Andrea Vitali, quindi è tutto ambientato sul Lago Maggiore. Vergassola farà un piccolo cameo, ce l'ha spoilerato giovedì sera a Lainate, dove ha inaugurato la Fiera di San Rocco, che è tuttora in corso, quindi in questo weekend potete anche visitare la Fiera di San Rocco a Lainate. Davide Vergassola è appunto voce di attore comico e anche sarebbe stato anche cantautore, secondo me, se ci avesse creduto di più, che viene fuori da quella fucina che fu il Maurizio Costanzo Show, prima ancora dello Zelig, prima ancora delle tante trasmissioni. Mi ha, diciamo, aperto il cassetto della memoria su tantissimi nomi che sono nati in seno proprio al Maurizio Costanzo Show, che hanno passato la passerella del Teatro Parioli in Roma con la musica di Giorgio Bracardi. Ve ne faccio alcuni: insieme a lui c'era sicuramente Stefano Nosei, c'era Gioppe Covata, Enzino Iacchetti, che troveremo molto presto, e lo troveremo molto vicino anche alla nostra radio. Ma non vi posso spoilerare di più, vi dico solo metà ottobre, voi state attenti, perché Enzino Iacchetti avrà a che fare con noi, ma anche Davide Riondino, Nick 900, un passaggio lieve e veloce, purtroppo, perché è scomparso prematuramente, di un Piero Dolcissimo che portava un tocco di sentimento vero nelle nottate, perché il Maurizio Costanzo Show andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 23:30 e si inoltrava fino alla 1:30 di notte. Però erano anche gli anni di Ricky Memphis, di Valerio Mastrandrea, di Daniele Silvestri, appunto l'ho già detto, di Vittorio Sgarbi, Enrico Brignano, giovanissimo, Daniele Luttazzi, Claudio Bisio, Vladimir Luxuria, prima ancora che fosse parlamentare, quando era ancora mucca pazza. Davvero sono stati tantissimi i nomi che hanno portato dolce ironia e sferzante satira nelle nostre giornate. Tra queste c'era sicuramente anche Dario Vergassola, che continua a chiamare Davide Vergassola in questi giorni, non so perché, ma era uno dei miei preferiti, insieme anche a Marco Carena, che devo dire ho incontrato, e quando l'ho incontrato a Sanremo mi ha detto: è impossibile che tu conosca le mie canzoni perché sei troppo giovane. E io gli ho cantato tutto Che bella estate. Anzi, DJ Ste, se tu fossi veramente coraggioso, tireresti fuori Che bella estate di Marco Carena e potremmo passarla anche almeno un pezzettino. Ma l'incontro appunto con Dario Vergassola, che ha raccontato un po' la sua vita. Lui è spezzino, quindi non è facile vivere nei territori delle Cinque Terre, dove se ci passi un weekend è tutto molto bello, ma se ci passi una vita forse è un po' meno bello. Territori complicati davvero, tra l'altro il basso da vivere. Ha ricordato una frase che mi è piaciuta particolarmente, perché lui racconta sempre di queste battute che nascono in seno agli amici del bar, quelli che fanno gli scherzi, quelli che ti prendono in giro, che per certi versi a volte ti bullizzano, ma che in realtà ti vogliono bene. E lui ha detto, proprio quando io gli ho fatto la domanda, no, dicendo se non ci fossero stati gli amici del bar forse non ci sarebbe stato gran parte del suo repertorio, e lui mi ha detto: è vero, perché ci siamo persi la provincia, che è quel luogo del cazzeggio elementare, molto semplice, senza bisogno di scienziati, dove a volte qualcuno c'è dei guizzi e fa delle battute che sono quelle che ci lasciano lì ad allungarci la vita. Ecco, a me è piaciuta tantissimo questa cosa, l'ho trovata anche particolarmente utopica, devo dire. Però forse è anche questo, mi porto a casa da quest'estate la bellezza di esserci fermati a chiacchierare con le persone e a portarci a casa veramente un po' di quella provincia che non vogliamo e non possiamo assolutamente perderci. DJ Ste, concordi?
1: Concordo appieno. Io ho proprio visto quest'estate la bellezza di cambiare ritmo, no? Come sì, dicevamo anche prima, della villeggiatura. E sempre un po' con un po' di amarezza, con un po' di dispiacere, mi dico: caspita, ma non è possibile che due settimane l'anno, tre per chi è più fortunato, un mese per chi è proprio scialoso, riusciamo a vivere come in realtà la
0: dovrebbe
1: vita
0: essere.
1: Dovrebbe essere, esatto. E se ci pensi è cioè, intrigante come concetto, il fatto che ci siamo adattati a vivere in un modo che è totalmente innaturale.
0: In assenza d'ossigeno.
1: In assenza di ossigeno, veramente, sì. Perché fermarsi, riuscire a svegliarsi, non dico tardi, ma avere voglia di svegliarsi presto, perché così la giornata dura di più. Pensaci a questa cosa, no?
0: Sì, perché la giornata deve durare un po' di più. E io faccio un appello anche a tutte le amministrazioni, visto che ci siamo accorti che c'è un cambiamento climatico in corso, dai, veramente, ci siamo accorti che abbiamo cementato la qualunque, sia nelle nostre abitazioni private che nei luoghi pubblici, dai, davvero adesso è diventato di tendenza la depavimentazione, che saranno altri ulteriori costi. E ringraziamo anche quelli che non hanno avuto la minima visione urbanistica negli anni passati, perché se ci ritroviamo oggi ad avere tutto asfaltato per evitare le spese di manutenzione del verde, ecco, un ringraziamento a qualcuno lo dovremmo pur fare. Io voglio anche lanciare questo appello utopico, lo faremo anche con gli amministratori locali, con qualcuno con cui sono in confidenza, già l'ho detto, io voglio il diritto al cielo. Cioè, secondo me il cielo, l'affaccio e diciamo la possibilità di avere un panorama davanti deve essere veramente uno dei diritti da difendere, perché non è giusto vivere in città dove il cielo è in scatola. E me ne sono resa conto proprio avendo degli affacci invece durante le vacanze veramente particolari. Però posso dirvi che non sono stata l'unica ad accorgersi di questa cosa. Tu lo sai chi l'ha detto?
1: Chi?
0: Il Papa.
1: Wow.
0: Pare che il Vaticano si stia muovendo, l'ho pubblicato anche in una storia che rimanda proprio a questa notizia. Pare che il Vaticano si stia muovendo per stilare l'elenco dei nuovi peccati.
1: Ah sì, questo l'ho letto anch'io.
0: Ecco, uno dei peccati è proprio contro quelli che trattano male l'ambiente, e dice: è un peccato, sì, contro le generazioni future, si manifesta in atti e abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, trasgressione contro i principali contro i principi di indipendenza e rottura delle reti di solidarietà tra le creature. Ecco, mi sembra che questa cosa sia la cosa più utopica che abbia fatto il Papa.
1: Sì, se non diventerà un altro modo di obbligare tutti i cittadini a passare all'elettrico quando soldi di passare all'elettrico
0: no,
1: non ce n'è.
0: Questo sicuramente, capito? No, però io spero che sia proprio un atto di coscienza, cioè che anziché, ma anche perché alle volte banalmente si cresce, no? Io non credo che siano stati tutti cattivi, credo che ci fosse una visione. Questa visione oggi è cambiata, i dati, l'informazione, la conoscenza, l'evoluzione ci porta a comprendere che questa evoluzione è cambiata, dobbiamo evolverci anche noi, punto.
1: Io dico che si deve rallentare, ma non soltanto sull'inquinamento eccetera, ma proprio sul ritmo della vita. Molti paesi europei non stanno sperimentando la settimana lavorativa corta o orari più flessibili anche per i lavoratori.
0: Sì.
1: Pensiamo quante belle idee anche per il futuro del nostro pianeta, della nostra civiltà, ci stiamo bruciando perché la gente è obbligata a produrre.
0: Anche meno.
1: E lo dico da lavoratore e...
0: Ma assolutamente, io sono la prima
1: che ha un'attività, quindi...
0: Guarda, sono la prima persona che fa orari da 12 ore, non tutti i giorni, ma mi capita spesso di lavorare 10-12 ore, ci sono dei picchi da 14 ore quando si è sotto i 20.
1: Non puoi produrre qualità.
0: Deve essere l'eccezione, non la regola, ecco.
1: Esatto.
0: Cioè va
1: esatto.
0: Bene la flessibilità in entrata e in uscita, ma non può essere
1: io
0: questo...
1: Io dico che la miglior forma di produttività è la gioia.
0: Oh, che bello, questa ce la possiamo scrivere qua sui muri della nostra radio, mi piace, facciamo le magliette.
1: No,
0: di
1: ma
0: questa
1: lo
0: cosa.
1: Penso davvero, cioè,
0: no, ma io lo farei veramente.
1: Come ti dicevo, io chi mi conosce sa che io sono nel mondo dell'informatica, delle nuove tecnologie, ho una mia attività e quant'altro, e mi sono reso conto che il miglior modo per essere produttivi è essere felici di quello che fai. Cioè, se tu sei contento di quello che stai andando a realizzare, sei contento di quello che ti dice il cliente, sei lieto di poter essere utile a qualcuno o a qualcosa come organizzazione, lì è dove trovi la tua massima espressione di produttività. Non sei produttivo se invece devi correre dietro ai problemi, correre dietro alle scadenze. Cioè dobbiamo cercare di lavorare tutti perché ci piace farlo. So che sembra stupido a dirsi,
0: no, però è così.
1: Ma è lì che trovi la qualità.
0: Vabbè, abbiamo fatto il pippone anche oggi.
1: E io ti ho recuperato la canzone che mi hai chiesto.
0: No, allora ragazzi, cioè questa canzone io l'adoro e vi invito tutti a ogni tanto anche a non prenderci sul serio. Noi lo facciamo con Marco Carena e questa bellissima canzone dedicata all'estate. Però poi ce ne sono un paio che voglio mettere invece un pochino più contemporanei, diciamo.

giornale. Non fatevi il bagno, che finite male. Un tizio si butta nell'acqua del porto. Mi sembra che stia male.

0: ci sei tu e ci sono io, ma che ci importa della gente, ci stiamo noi, non c'è più niente. Io tutta la ricordo questa canzone, ma questa cosa mi ha fatto pensare anche, perché qua ogni tanto da genitori di ragazzi di questa generazione mancata, no, io mi trovo a litigare più o meno, perché non sopporto le generalizzazioni, non sopporto tanto più le etichette quando si dà il bollo a tutti i ragazzi giovani di essere dei disgraziati quando non lo si è. Non lo eravamo all'epoca e non lo sono nemmeno adesso, ma c'è sempre qualcuno che ti deve dire come si faceva ai genitori una volta, come erano bravi una volta, quando c'erano le ciabatte con le zeppe di sughero, il mestolo di legno, loro sì che sapevano. Io mi sono resa conto, fermandomi fuori dall'urban center di Lainate, che c'era un sacco di gente più o meno della mia età, anno più, anno meno, quindi vuol dire tutta gente che negli anni in cui Dario Vergassola era al Maurizio Costanzo Show era tra le elementari e i primi anni di superiori, quindi tecnicamente che alle 23:30 di sera forse avrebbero dovuto essere a dormire, ma che in realtà tutti si ricordavano di tutti i nomi del Maurizio Costanzo Show. Ma mi ricordo che io stessa con i miei compagni di classe si parlava spessissimo, ma anche con i professori, di quello che accadeva la sera precedente al Maurizio Costanzo Show. E oggi, se provassimo magari a mandare i nostri figli, non so, delle elementari a letto addirittura a mezzanotte, cioè ci mandano i droni, gli elicotteri, cose di queste. Quindi ecco, io lo dico non per far battaglia generazionale, che è una cosa che detesto, però per ricordarci che ogni tanto quando ci mettete sempre la marchetta di cattivi genitori e di cattivi giovani, ma voi ve lo ricordate, ma davvero davvero davvero davvero come erano gli anni che furono? Perché...
1: Posso aprire una parentesi?
0: Vai, apriamo tutte le parentesi.
1: Ieri sera stavo parlando, stavo riflettendo sul perché si va a dormire tardi, no? E su questo io mi
0: perché
1: collego.
0: L'ora più bella.
1: Brava, mi collego a quello che stavamo dicendo prima, no? Dei ritmi della vita di oggi.
0: Sì.
1: Pensa al fatto che anche i ragazzi, per dirti, no? Adesso hanno, allora, scuola, ok?
0: Yes.
1: Poi devono fare sport,
0: sì.
1: Poi devono fare musica,
0: uh-huh.
1: Poi devono uscire con gli amici perché sennò sono
0: se
1: asociali.
0: No, no.
1: Poi devono fare una quantità smodata di compiti a casa, studiare come se fossero all'università, anche se sono in quinta elementare. E poi devono andare a dormire presto. No, è impossibile. Per quello si va a dormire tardi, perché vuoi avere la libertà, perché vuoi aspettare che il mondo vada a dormire e tu abbia tempo di ricordarti che sei libero.
0: No, io invece faccio una cosa, cioè voglio dire, ma se gli uffici tipo come in Spagna, visto che siamo comunque in paesi del Mediterraneo, no, avessero innanzitutto la stagionalità, quindi magari d'estate la possibilità di avere degli orari che vadano più incontro alle temperature senza dover diciamo accendere l'aria condizionata alle 8 del mattino per spegnerla alle 9 di sera, sarebbe anche una cosa di risparmio energetico, no? Oppure che ci sia veramente la possibilità di ottimizzare le pause pranzo, magari un pochino più corte, magari quindi vuol dire anche essere un minimo attrezzati negli uffici, perché se anche arrivassimo al lavoro alle 9:30, io faccio questo esempio, le scuole aprono tra le 8 e le 8:30, come fai ad aprire degli uffici tra le 8:30 e le 9 e non mi dai il teletrasporto? Cioè, voglio dire, perché non andare un minimo incontro a dei ritmi più umani? Non lo vogliamo fare sempre? Lasciare una finestra di flessibilità, ma non come simpatica opzione e buona prassi aziendale, come standard all'interno dei contratti. Poi c'è chi vuole arrivare prima e uscire prima, lo può fare, ma chi non si deve ammazzare per portare i figli a scuola, e non parlo solo delle mamme, perché ormai sono tantissimi i papà che portano i figli a scuola, anche tu, se non ricordo male, insomma, tante volte ti ha accompagnato papà prima di andare al lavoro, cioè andiamo incontro a questa cosa, perché poi non mi potete venire a dire che non facciamo figli perché siamo un po' viziati, facciamo figli
1: perché non
0: abbiamo il teletrasporto.
1: Esatto, ma pensa anche banalmente al modo in cui viviamo le nostre città, cioè se io devo tornare a casa la sera dopo il lavoro e devo andare a fare la spesa, io non posso andare al negozietto sotto casa, perché
0: esatto.
1: Il negozietto sotto casa chiude alle 7:30, io torno dal lavoro dopo le 8.
0: Ma il negozietto sotto casa con 40 gradi in piazza e lastricato,
1: capisci?
0: Che si rinfrange sulle vetrine, non gli posso dire di aprire alle 4:30, di chiudere alle 8:30.
1: Esatto, ma
0: domandona.
1: Poi non è normale che io debba uscire dal lavoro alle 8:30, 9:00,
0: esatto.
1: 9:30, 10:00. Cioè pensiamo veramente a questo concetto. Si dice sempre che non dormiamo 8 ore, ci sono le app per fare lo sleep tracking per vedere quanto
0: certo.
1: Dormiamo. Sì, ma ci siamo chiesti perché la gente vuole stare sveglia fino alle 3?
0: Io ho l'orologio che mi dice adesso è il momento che fai due passi, adesso è il momento che bevi qualcosa, e a un certo punto è partita dall'applicazione direttamente un pupazzo che viene fuori e dice ma allora fai un po' quello che vuoi.
1: Guarda, io mi sono reso conto più volte che durante la mia giornata lavorativa, e io sto seduto per la maggior parte del tempo, mi usciva l'alert, la tua frequenza cardiaca è troppo elevata.
0: Ecco, a posto.
1: Cioè guarda che veramente ti fa pensare questa cosa,
0: che
1: ansia.
0: Va bene, cosa abbiamo in rampa? Perché mancano 9 minuti alla fine.
1: Ma io, ragazzi, sono ancora in estate. Io.
0: Quindi?
1: Io vi dico solo il genere: bossa nova.
0: Bossa nova.
1: Cioè, tanto per dire.
0: Vai, ci sta.

0: Vabbè, anche l'applausone ci stava.
1: Cioè capisci,
0: giusto?
1: Se non siamo utopici così, no, io no, non lo so.
0: Non c'è speranza alcuna. Senti, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma io volevo già dare un po' di appuntamenti. Tu cosa ne dici?
1: Appuntiamo, appuntiamo.
0: Appuntiamo. Allora, intanto, quanti libri pensi di leggere questo mese?
1: Incluso o escluso il manuale di qualcosa?
0: No, allora, ti do un paio di appuntamenti. Ce n'è uno che secondo me ti potrebbe piacere in modo particolare.
1: Vai.
0: Visto che siamo partiti parlando di automotive, perché non continuare?
1: Ci sono.
0: Sempre che, ecco, che Facebook mi dia ragione. Allora, ci saranno degli appuntamenti dedicati allo sport alla Biblioteca Tilano di Paderno Dugnano, si chiama proprio Storie di Sport Oltre il Talento. Ci saranno dei testimonial davvero pazzeschi. In particolare, se volete incontrarci dal vivo, incontrare un po' di utopie dal vivo, vi dico che, questo lo dico un po' con il sorriso, il 17 di settembre, quindi è un giovedì sera alle 21, quindi siamo alla Biblioteca Tilano, Piazza della Divina Commedia, senti che bello questo indirizzo, a Paderno Dugnano, incontreremo il giornalista Raffaele Sala e incontreremo una leggenda, Giacomo Agostini. Attenzione, io, cioè, ogni volta che sento Giacomo Agostini parte quella canzone in Veneto che dice che ha comprato anche la moto come Giacomo Agostini, ma non glielo dirò, credo, non lo so. Seguirà poi l'appuntamento dove invece il protagonista sarà la nostra amica Amanda Colombo, che ringraziamo e salutiamo direttamente, che avrà a che fare con il mondo delle racchette, quindi presenterà la serata Diavoli con la racchetta con Stefano Semeraro il 24, sempre un giovedì 24 settembre. E poi qua ci sarà un bel match, perché sapete che io ho abbandonato il calcio da tanti anni, ma una volta ero una tifosa sfegatata dell'Inter. E siccome karma is a bitch, come dice qualcuno, chi ti fanno intervistare?
1: Qualcuno del Milan.
0: Assolutamente
1: palese.
0: Sì. E quindi le lezioni del campo con Demetrio Albertini, che però posso dichiarare che già all'epoca era uno dei pochi milanisti che mi stava simpatico. Questo lo posso dire, e non lo dico solo adesso, perché comunque lui, e devo dire entrambi i fratelli Baresi, quindi uno nel, tra l'altro è scomparso appunto Franco Baresi, lo vogliamo ricordare, era divertente questa diatriba in famiglia, no? Con Franco Baresi con la maglia rosso-nera e Giuseppe Baresi invece con la maglia nero-azzurra, però erano quei campioni veramente trasversali. E devo dire che Giacomo Albertini, ho fatto la crasi tra Giacomo Agostini e Demetrio Albertini, è sempre stato anche comunque uno sportivo che si è presentato sempre in maniera molto educata, molto bella, quindi sarà piacevole così chiacchierare anche con lui, e io vi aspetto come appuntamento live. Sabato prossimo invece non saremo in diretta, ma ci organizzeremo lo stesso per lasciarvi una bellissima puntata, perché nel frattempo sarò a Rozzano a presentare un libro che mi fa molto sorridere, e sono abbastanza certa che questo forse come titolo potrebbe piacere anche al nostro DJ Ste, perché diffidate delle cucine pulite. Direi che
1: cosa stai cercando di dirmi, perdonami.
0: Come diciamo, come buon proposito per quest'anno è anche di fregarcene un po'.
1: Ma guarda, no, che la mia cucina è pulitissima.
0: La mia no,
1: ma sai
0: non
1: perché?
0: Sempre almeno.
1: Frigo vuoto, cucina pulita, delivero, pronto.
0: No, io dipende, perché di solito decide per me la lavastoviglie. Io non ho intenzione di lavare i piatti a mano se so che la lavastoviglie sta finendo il ciclo.
1: A
0: aspetto.
1: Me, viene un sacco da ridere per questa cosa, perché c'è questa diatriba per cui io mi rifiuto di prelavare i piatti, no?
0: E certo, pagato apposta,
1: bravissima,
0: il detersivo che costa di più,
1: e anche se escono magari non perfetti dalla lavastoviglie, io li ritiro lo stesso, perché il mio lavoro l'ho fatto caricando la lavastoviglie.
0: Sarà
1: e pigiando
0: il bottone. Sarà sempre meglio di come l'avrei
1: fatto
0: a mano.
1: Vedo che non sono l'unico, grazie.
0: No, in realtà vorrei essere una casalinga perfetta, ma siccome non si può essere perfetti su tutti i fronti, se devo sacrificare qualcosa sono i piatti, che tanto c'è uno strumento apposito che li lava, quindi
1: userei quelli di carta, forse.
0: No, beh, quello sarebbe troppo inquinante, troppo impattante, non è green, non si
1: di
0: fa.
1: Carta.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre

0: 70 anni, Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 18 e 6 minuti.
3: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
7: Eccomi qua amici di Radio Punto, bentornati al centro della musica. Oggi è il primo sabato dopo le vacanze estive. Sì, abbiamo fatto tutta la settimana insieme con la trasmissione al centro della musica, dal lunedì al venerdì, quella che va in onda dalle 17 alle 18, il sabato al centro della musica weekend è dalle 18 alle 19, come oggi, dai, ecco. E noi, come tutti i sabati, io sono Angelo Moscavi, teniamo compagnia per 60 minuti con tanta buona musica e cominciamo immediatamente con la novità della settimana, una novità stupenda. Stiamo parlando di un album di inediti per quanto riguarda Prince, che è appena uscito. Noi ci ascoltiamo il singolo che porta il titolo di Stone.

sound inconfondibile quello che abbiamo ascoltato quest'oggi per quanto riguarda Prince, appunto un album di inediti post mortem per quanto riguarda questo grandissimo artista di Minneapolis. L'abbiamo ascoltato con il brano Stone, che anticipa appunto questo album che è già uscito, non anticipa niente, diciamo che è il brano trainante di questo album, che è tutto bello. Ebbene amici, allora tutto bene? Sì, tutto bene quando si ascolta la buona musica di Radio Punto, specialmente perché Radio Punto si può ascoltare un po' dappertutto, in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Si può ascoltare anche in suono digitale, in DA Plus, su tutta quanta la Lombardia e su parte del Piemonte, parte dell'Emilia Romagna. Si può anche vedere Radio Punto con la vostra Smart TV, sia in streaming, cioè andando nel browser della vostra televisione e andando a cercare il sito di Radio Punto, cliccate con fiducia e lì c'è la televisione di Radio Punto, ma anche sul canale interattivo 833 del vostro televisore. Dopodiché potete scaricare la nostra nuovissima app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Bellissima l'app, perché è completa di tutto, è veramente pazzesca, perché c'è il WhatsApp, c'è da vedere la televisione, c'è da sentire la radio, è bellissima. Poi potete vedere e sentire anche Radio Punto sul sito radiopunto.it. Il nostro numero di WhatsApp è quello, bisogna dirlo, è il 379 100 2645. In questa maniera voi potete interagire con noi, potete dire tutto quello che volete di piacevole regolarmente, noi lo accettiamo e magari così lo commentiamo anche insieme, perché ci sono tanti argomenti da parlare oggi insieme. In questo sabato, che è il 5 di settembre, fa ancora molto molto caldo, il caldo non se ne vuole andare, chissà quando arriverà un po' di frescolino, io lo sto aspettando. Intanto ci ascoltiamo i Change, che sono qui con noi con The Glove of Love.

Luther Vandross qui con noi insieme ai Change. L'abbiamo ascoltato con un brano mitico che porta il titolo di Global Love, qui al Centro della Musica con Angelo Moscava in questo sabato, naturalmente con la trasmissione del weekend. E siamo a settembre, ma già si parla del Festival di Sanremo. Non ci potete credere, già a luglio si parlava di Natale, ma a settembre già si parla di febbraio, cioè del Festival di Sanremo, anche perché è una manifestazione che bisogna organizzarla con calma e anche un po' lunga da organizzare comunque. Stefano De Martino punta a un grande nome internazionale questa volta per il suo debutto alla guida di Sanremo. Nel suo mirino è finita in particolare niente po' di meno che Dua Lipa, che potrebbe così tornare al Teatro Ariston non soltanto come ospite musicale ma anche come co-conduttrice in una delle serate del Festival 2027. Secondo le indiscrezioni rilanciate da ADN Kronos, le trattative sarebbero già in una fase avanzata, anche se dalla RAI e dall'organizzazione della manifestazione non arrivano conferme ufficiali. Vediamo se arriva Dua Lipa, però non arriveranno le conferme, magari arriva però anche Dua Lipa, perché no, perché no? È un grande ospite che aspettiamo naturalmente con ansia. E amici, e comunque siamo qui a Radio Punto, siamo qui con la grande musica, e la grande musica di Radio Punto è anche musica italiana.

il nostro Francesco Gabbani, che ha fatto compagnia un po' a tutti quanti sulle spiagge e sui posti di villeggiature di tutta Italia e di tutto il mondo, perché l'abbiamo ascoltato con questo brano molto molto molto estivo. Parliamo invece di 40 anni fa e parliamo dell'appuntamento del quarantennale. Quarantennale questa volta, questa settimana, ad appannaggio di David Bowie con l'album Absolute Beginners, colonna sonora dell'omonimo film 1986, dell'86 appunto, etichetta Virgin. Ci ascoltiamo quale? Il brano che fa da colonna sonora all'album, cioè proprio Absolute Beginners. Lui è David Bowie.

Grande brano quest'oggi per il primo appuntamento appunto con Radio.Classica. Avevamo Aaron Melvin e The Blue Notes qui con noi con il brano Wake Up Everybody, che l'abbiamo ascoltato in questo 5 di settembre. Mamma mia, come è volato il tempo, siamo già al 5 di settembre. Pensate, veramente, io guardo ogni tanto qualche volta i social, ma guardo già anche i radio. L'altro giorno di una radio concorrente, in realtà, ho sentito parlare spesso di Natale e effettivamente sento anche la gente: a Natale cosa fai, dove vai, portiamo avanti il tempo, già pensiamo al Natale, come addobbare l'albero. Ne parleremo da qui a, penso, a dicembre. Poi a dicembre si inizia con Pasqua e si va in vacanza. Buon 2035, dico sempre io. Ecco, pensate che a Parigi c'è il primo negozio francese interamente dedicato al burro. Sì, si chiama Le Butter Shop, ha aperto le sue porte lo scorso mese e propone 30 varietà del grasso preferito dai francesi. Arrivano da piccoli produttori familiari dalla Bretagna, dalla Valle della Loira e al nord della Francia, con versioni aromatizzate allo scalogno, al pepe, alle alghe, all'aglio ursino, al limone, al pepe verde. In Francia si consumano circa 8 kg di burro a persona all'anno, secondo il Ministero dell'Agricoltura. Dunque sono questioni di tempo, ma questo negozio diventerà sempre più grande e magari diventerà anche una catena. Il piccolo negozio comunque ha attivato folle grazie ai social media e oggi conta uno staff di 4 persone. Però punta alla grande veramente questo negozio in Francia. E chissà se arriverà anche in Italia un negozio dedicato al burro, perché anche in Italia se ne consuma di burro.

Un altro brano tutto estivo per quanto riguarda la nostra Gaia, una bossa nostra. Si intitolava proprio così il brano che abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica. E amici, siamo arrivati al mese di settembre. C'è un cantante che ha dedicato una grandissima canzone, una grandissima voce al mese di settembre. Lo ascoltiamo naturalmente immediatamente dopo il traffico.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

da brividi, da brividi veramente. Lui è Neil Diamond, una voce stupenda, il brano è September Morn, ascoltato in questo 5 di settembre qui al Centro della Musica con Angelo Moscaro in questa seconda parte della trasmissione del sabato. Una canzone giusta giusta per il mese di settembre, ce ne sono tante, c'è anche Erwin & Fire, ma noi andiamo a pescare ogni anno questa canzone qua perché dà proprio il senso del mese di settembre. Allora amici, volevo parlare di una cosa. Se andate negli Stati Uniti c'è una nuova classifica nazionale che ha incoronato New York City come la destinazione più romantica d'America. Ebbene sì, non si direbbe, ma è la più romantica d'America, grazie ai suoi luoghi iconici per gli appuntamenti a Broadway, ai panorami dai tetti, ai ristoranti di livello mondiale, alle infinite esperienze pensate per le coppie. Poi entrando su internet, le ricerche su Google legate al romanticismo pro capite tra le 30 città più grandi del paese incoronano la Grande Mela come la città più romantica d'America. New York. New York è la città più romantica d'America. Chi l'avrebbe detto, È sempre così caotica, si dice che è caotica, caotica. Ma anche le città caotiche nascondono poi un po' di romanticismo, senz'altro. Bruno Mars qui con noi.

dove guarda Bruno Mars, Whiskey All, che l'abbiamo ascoltata qui al Centro della Musica, naturalmente con Angelo Moscava in questo sabato 5 di settembre. E chi è andato a Napoli a magari a fare una visita e si sarà fermato senz'altro ormai a un monumento moderno, diciamo, il murales di Maradona. Sì, perché a Napoli il legame tra Diego Armando Maradona e la città continua a richiamare visitatori da ogni parte del mondo. Pensate, lo storico murale dedicato al Pibe de Oro è stato recentemente addirittura restaurato e, nonostante l'inaugurazione ufficiale debba ancora arrivare, sta già arrivando una folla di curiosi ed è già arrivata una folla di curiosi. L'area di Largo Maradona è al momento transennata, il murale restaurato rimane ancora nascosto sotto un grande telone blu. Una situazione che però non ha assolutamente fermato i visitatori, in tanti hanno raggiunto i quartieri spagnoli nella speranza di riuscire almeno a intravedere un po' dell'opera. Eh sì, perché questa opera è diventata veramente, veramente famosa. È arrivato il momento molto importante di che cosa? Del disco estate che ascoltiamo insieme.

fresco estate di quest'oggi qui a Radio Punto con Angelo Moscava e noi di Rotta su Cuba, per l'appunto con Notti di Estate.

Quando un artista come Somber arriva all'apice del successo, l'abbiamo ascoltato quest'oggi con il brano Potential, qui naturalmente da

0: 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere l'Ovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
2: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi due giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile. Ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica, fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo del centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse. Spot.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
5: Spot. Spot.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone

0: servizi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Sege Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Tervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sege Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa. Punto, radio punto, summertime.

Nel 1964, Franz Di Cioccio conosce il talentuoso chitarrista Franco Mussida. I due decidono di suonare insieme e presto il progetto Black Devils si trasforma in quello dei Grifoni, band di accompagnamento al solista Gian Pieretti. Proprio quest'ultimo li presenta a Ricky Gianco, all'epoca tra i rocker più importanti d'Italia. Con la voce di un giovane cantante di nome Teo Teocoli, proveniente dalla band dei Demoniaci, inizia una nuova carriera come complesso beat con il nuovo nome, IQL.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca

0: la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAC. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece i vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.

0: Summertime.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti. My dear mom.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Summertime. Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro, eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche,

0: trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Spot.
7: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software.

0: e AS Service realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 23 e 10 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

正广场的上面有许多的设施，不过现在地上的设施还没有完全的。

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.